Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: guida immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: anche quando guido ascolto la FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte da Love FM. Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.
1: Vintage. Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1969, Gino Paoli con Come si fa?

yesterday when you were walking. We talked about your

E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali, con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria. Vedrà qualche acquazzone o temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: La colazione è pronta e la musica è servita. Benvenuti alla colazione musicale più allegra. Accendi la radio, prendi il tuo caffè e preparati a iniziare la giornata con il ritmo nel cuore e un sorriso sulle labbra.

0: Stai ascoltando Love FM.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ora è.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco.
0: Indovina un po'.
1: Mostra ciò che gli si pone davanti, ripete senza cambiare nulla e non mente mai. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre 1969 viene installato negli Stati Uniti il primo bancomat presso il Rockville Center di New York.
0: Lo sapevi che...
1: Nell'Iliade e nell'Odissea, Omero descrive spesso il mare come color del vino. Questo non perché non sapesse distinguere il blu, ma perché nell'antica Grecia non esisteva ancora una parola univoca per il colore blu. Alcuni linguisti ipotizzano che fosse più una descrizione simbolica che cromatica.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è pauperismo. È sia un movimento religioso medievale, basato sulla predicazione della povertà e sulla rinuncia al mondo, sia un fenomeno socio-economico moderno, caratterizzato dalla povertà diffusa di ampi strati della popolazione.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: La paura non ti paralizza, la paura ti accende. L'ho visto, dal film Divergent.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Mostra ciò che gli si pone davanti, ripete senza cambiare nulla e non mente mai. Cos'è? Lo specchio.
0: L'almanacco del giorno

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Buongiorno lovers, non importa quale sia la vostra destinazione oggi, noi di Love FM siamo qui per rendere il vostro risveglio una gioiosa avventura. Restate sintonizzati e lasciatevi trasportare

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, è mercoledì 2 settembre, ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, la pazienza scarseggia durante una call fiume. In amore evitate risposte secche ai messaggi, usate più parole. Una sessione di gaming o sport vi scaricherà. Toro, concretezza al potere. Risolvete una pratica burocratica online con estrema rapidità. In amore, la stabilità è il vostro punto di forza e il partner si sente al sicuro. Gemelli, siete dei comunicatori nati oggi. Convincerete chiunque della validità dei vostri piani. In amore, un flirt nato per gioco potrebbe farsi più serio del previsto. Cancro, un po' di malinconia per l'estate, ma la casa vi rigenera. In coppia, cucinare insieme un piatto esotico accenderà la serata. Non isolatevi troppo, però. Leone, ambizione al massimo. Riceverete un feedback positivo che gonfierà il vostro ego. In amore, ricordatevi di celebrare il partner. Il successo è più bello se condiviso. Vergine, analizzate ogni dettaglio di un nuovo contratto. In amore, smettete di cercare il difetto perfetto e godetevi la bellezza dell'imperfezione del partner. Bilancia, siete i mediatori ideali in un conflitto tra amici. In amore, cercate il bello in ogni gesto. Un acquisto tecnologico per la cura del corpo vi soddisferà. Scorpione, intuito infallibile per gli affari digitali. Seguite quella sensazione che avete su un investimento. In amore, la passione brucia sotto la cenere e stasera esploderà. Sagittario, notizie incoraggianti dall'estero via mail. In coppia la complicità è alta e si ride molto delle piccole sventure quotidiane. Spirito libero e vincente. Capricorno, focalizzazione totale sull'obiettivo. Al lavoro siete imbattibili, ma in amore non diventate freddi come un foglio di calcolo. Un bacio cambierà l'umore. Acquario, sperimentate una nuova app per la produttività. In amore la libertà di espressione è tutto. Non accettate legami che soffocano la vostra originalità. Pesci, sognate ad occhi aperti un viaggio lontano. Al lavoro usate la creatività per risolvere una noia tecnica. In amore parlate dei vostri sogni più segreti. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A presto.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Buongiorno a chi ha capito che i sogni più belli si fanno da svegli. Buongiorno da Love FM.

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali, con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria. Vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco.
0: Indovina un po'.
3: Mostra ciò che gli si pone davanti. Ripete senza cambiare nulla e non mente mai. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
3: Il 2 settembre 1969 viene installato negli Stati Uniti il primo bancomat presso il Rockville Center di New York.
0: Lo sapevi che...
3: Nell'Iliade e nell'Odissea, Omero descrive spesso il mare come color del vino. Questo non perché non sapesse distinguere il blu, ma perché nell'antica Grecia non esisteva ancora una parola univoca per il colore blu. Alcuni linguisti ipotizzano che fosse più una descrizione simbolica che cromatica.
0: Parole preziose.
3: La parola di oggi è pauperismo. È sia un movimento religioso medievale, basato sulla predicazione della povertà e sulla rinuncia al mondo, sia un fenomeno socio-economico moderno, caratterizzato dalla povertà diffusa di ampi strati della popolazione.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
3: La paura non ti paralizza, la paura ti accende. L'ho visto, dal film Divergent.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Mostra ciò che gli si pone davanti. Ripete senza cambiare nulla e non mente mai. Cos'è? Lo specchio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise e Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Radio. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
9: Pensieri e parole.
10: Ho imparato che la calma è molto più destabilizzante della rabbia, che un sorriso disarma molto più di un viso corrugato. Ho imparato che il silenzio di fronte a un'offesa è un grido che fa tremare la terra.

0: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, è mercoledì 2 settembre, ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo. Ariete, la pazienza scarseggia durante una call fiume. In amore evitate risposte secche ai messaggi, usate più parole. Una sessione di gaming o sport vi scaricherà. Toro, concretezza al potere. Risolvete una pratica burocratica online con estrema rapidità. In amore, la stabilità è il vostro punto di forza e il partner si sente al sicuro. Gemelli, siete dei comunicatori nati oggi. Convincerete chiunque della validità dei vostri piani. In amore, un flirt nato per gioco potrebbe farsi più serio del previsto. Cancro, un po' di malinconia per l'estate, ma la casa vi rigenera. In coppia, cucinare insieme un piatto esotico accenderà la serata. Non isolatevi troppo, però. Leone, ambizione al massimo. Riceverete un feedback positivo che gonfierà il vostro ego. In amore, ricordatevi di celebrare il partner. Il successo è più bello se condiviso. Vergine, analizzate ogni dettaglio di un nuovo contratto. In amore, smettete di cercare il difetto perfetto e godetevi la bellezza dell'imperfezione del partner. Bilancia, siete i mediatori ideali in un conflitto tra amici. In amore, cercate il bello in ogni gesto. Un acquisto tecnologico per la cura del corpo vi soddisferà. Scorpione, intuito infallibile per gli affari digitali. Seguite quella sensazione che avete su un investimento. In amore, la passione brucia sotto la cenere e stasera esploderà. Sagittario, notizie incoraggianti dall'estero via mail. In coppia la complicità è alta e si ride molto delle piccole sventure quotidiane. Spirito libero e vincente. Capricorno, focalizzazione totale sull'obiettivo. Al lavoro siete imbattibili, ma in amore non diventate freddi come un foglio di calcolo. Un bacio cambierà l'umore. Acquario, sperimentate una nuova app per la produttività. In amore la libertà di espressione è tutto. Non accettate legami che soffocano la vostra originalità. Pesci, sognate ad occhi aperti un viaggio lontano. Al lavoro usate la creatività per risolvere una noia tecnica. In amore parlate dei vostri sogni più segreti. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A bientôt.
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

l'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Radio Love FM.
1: Love FM.
2: Ora dopo ora. Sono le 10 in punto. Love FM.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: un minuto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re.
3: E adesso le news regionali. I nuovi impianti realizzati per i giochi del Mediterraneo regalano a Taranto e a tutto il Sud Italia una vera e propria casa per l'atletica leggera. Durante la cerimonia della bandiera azzurra, il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha speso parole di grande entusiasmo per il rinnovato stadio Valente e soprattutto per il nuovo Pala Ricciardi. Quest'ultimo andrà a colmare una storica carenza di strutture indoor nel mezzogiorno, garantendo agli atleti uno spazio coperto all'avanguardia per allenarsi in totale sicurezza da novembre a marzo. Come sottolineato da Stefano Mei, fino ad oggi l'atletica italiana coperto faceva affidamento quasi esclusivamente al polo marchigiano di Ancona. Con le nuove strutture tarantine, il sistema sportivo nazionale guadagna un'alternativa strategica formidabile. Il Pala Ricciardi, infatti, attira già l'interesse delle federazioni straniere del bacino mediterraneo, pronte a scegliere il clima mite pugliese per i ritiri invernali rispetto alle tradizionali mete montane. Restiamo in Puglia, dove prende il via la nuova stagione concertistica dell'Orchestra Regionale di Puglia, promossa dall'Assessorato Regionale alla Cultura. La formazione, composta da 70 giovani musicisti provenienti dai 5 conservatori pugliesi, toccherà le città di Bari, Monopoli, Lecce, Taranto e Foggia. La quinta edizione proporrà un complesso programma dedicato al jazz sinfonico, intrecciando la tradizione orchestrale classica con i ritmi e le sonorità del Novecento. Come sottolineato dall'assessora alla Cultura Silvia Miglietta, la creazione di un'orchestra giovanile regionale rappresenta un'esperienza produttiva e formativa senza eguali nel panorama nazionale. L'iniziativa punta alla concreta professionalizzazione dei giovani studenti, a dimostrazione dell'alto livello tecnico interpretativo raggiunto dalle accademie musicali della Puglia. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
2: Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Quando la musica trova la strada del cuore, non ha bisogno di essere accompagnata da parole inutili. Su Love FM la protagonista è la tua musica. I brani che ti hanno fatto emozionare, le note che ti fanno battere il cuore ancora oggi. Niente discorsi vuoti. Solo la colonna sonora

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: Sì. Love FM.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Noi domandiamo un consiglio, ma andiamo cercando approvazione.

0: da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Wall Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ehi hey, tu lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo, anche su ritmo80.it.

certe melodie dicono tutto quello che c'è da dire. E su Love FM abbiamo scelto di lasciarle libere di parlare. Ascolta solo le canzoni che hanno scandito i tuoi giorni più belli, senza interruzioni o parole che non servono. Love FM, la tua musica, le tue emozioni. Niente di più e niente di meno.

Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire il

0: estinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prim. Così, Giuseppe Prim.
1: Per Prim, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prim. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

mi sorrisvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: minuto. Love FM.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, sieri viso, i trattamenti per effetto Glass Skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono momenti in cui la musica ha la forza di parlare da sola, senza bisogno di parole che riempiono il vuoto. Su Love FM ti offriamo solo le canzoni che hanno scritto la storia della tua vita, perché a volte basta una melodia per rivivere emozioni autentiche, senza interruzioni o parole al vento. Love FM, la tua colonna sonora pura e semplice, senza nulla di superfluo.

Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM sto bene.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Delta FM News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti.
2: E adesso le news regionali. È grande attesa in Veneto per il voto decisivo del Consiglio regionale sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo un'intera giornata di accesi dibattiti, l'esame del testo Liberi Subito, promosso dall'associazione Luca Coscioni, è stato sospeso, tenendo con il fiato sospeso i 51 consiglieri. Se approvato, il Veneto diventerebbe la prima regione a regolamentare l'assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito. Una maratona che divide la maggioranza e attira l'attenzione nazionale, sotto gli occhi degli attivisti radicali e dei militanti pro vita riuniti all'esterno del palazzo. Il governatore Luca Zaia e il presidente del Consiglio regionale Alberto Stefani hanno voluto sgombrare il campo dagli equivoci giuridici. La legge in esame non introduce o istituisce il diritto al suicidio assistito, già sancito e delineato dalla Corte Costituzionale. Il testo, infatti, si limita a organizzare e a garantire il percorso sanitario per il paziente che ne fa richiesta alla propria azienda sanitaria, assicurando tempi certi, procedure chiare e assistenza regionale in un momento di estrema fragilità. Restiamo in Veneto, dove arrivano dati incoraggianti per il turismo. A Jesolo i dati di occupazione alberghiera di agosto si attestano all'86%, confermando le ottime performance dello scorso anno. A compensare una leggera flessione dei turisti tedeschi ci pensano il ritorno degli italiani e l'aumento dei flussi dell'est Europa. Ma la vera sorpresa per gli operatori arriva dal mese di settembre, che registra già un'impennata di prenotazioni, trainata in particolare dalle strutture a 3 stelle. Il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, per Francesco Contarini, traccia un bilancio ampiamente positivo dei mesi trascorsi. I risultati di agosto consolidano il trend innescato in primavera, culminato in un mese di luglio definito oltre ogni aspettativa. Ora la sfida per la categoria è la destagionalizzazione. Le prospettive molto positive di settembre lasciano sperare in un'onda lunga del turismo balneare, capace di spingersi fino al mese di ottobre. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino, come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
4: e sulla nostra nuova app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: La tua giornata corre a mille? Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

now it's addition. And it was dark.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il Sieriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, l'estate va avanti a tutti gli effetti con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso nel nostro territorio. Anche nei prossimi giorni da segnalare solo un po' di variabilità sulle Alpi orientali e sull'Appennino meridionale, con la possibilità di qualche breve piovasco nelle ore pomeridiane, ma fenomeni isolati. Per il resto sole e caldo, temperature che toccano i 34-35 gradi, ma attenzione, nel fine settimana ulteriori rialzi con punte massime fino a 37-38 da nord a sud. Per sapere nel dettaglio quanti gradi si toccheranno da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: La questione non è se vuoi combattere o meno. La questione è quale battaglia vuoi abbracciare. Scegli bene e scegli in fretta, o qualcun altro lo farà per te.

0: suoni di ieri, i successi di oggi. Un'unica emozione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti delle Nazioni Unite sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Benvenuti a bordo. La nostra musica ti accompagnerà durante il tuo viaggio in auto. Ogni tragitto diventa un'avventura e ogni canzone diventa un ricordo indimenticabile. Ovunque ti porti il tuo

0: Ja cierpieć zmienię się.
1: Faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. Viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Sono le 19 e un minuto. Love FM.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Hai il dovere di andartene, da dove non sei felice, da dove non sei te stesso, da dove non ti vogliono. Sempre.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: Sono le 19 e 59 minuti. La Beffè.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Non c'è niente di così piacevole come tornare a casa ascoltando musica che rilassa la mente e la libera da pensieri e stress. È bello tornare a casa con Love FM, la tua compagna di viaggio.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: le 21 in punto. La Beppe.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Impariamo a dire quello che sentiamo, non quello che dovremmo dire.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando.

0: anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: mentre cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Rocchi. Love FM.
1: La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

Hey tu lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.